si llora, no o sonora, lutini, lu XHUSH, tubis, gastigalle, punto gallo, neluni, zeda, caborca, XHCAB, zeda, gatapa, punto gallo, Santana, XHNTA, shono, ga, punto tubi, Navojoa, XHNBC, S, gachona, punto galle, Lugirani, zeda, di, internet, chona, www.gachona.com.